passiamo la sera allegramente della primavera ai zefiri genti, odeste nubi svaniranno.

era proprio con lei la bella bionda. Ho scovato la traccia. La cittadina versi fare sospetto di

0: danza di notturna io mi ritrovo.
1: Segui per la strada tua.
0: Emerge proibita.